0: Sachiara. Nabadi tomba choro moye.
1: Tomba bog moye. Hawa shuru mogi wa shwaya yeme.
0: Antare. Antare, antare.
2: Tom! Saramba, Saramba, Junior.
1: Asidi, sego, sego.
2: Antunia, pandoni. Angela, bunia, nomo. Tom! Saramba, Saramba, Saramba, Saramba,
0: Saramba,
2: Saramba, Saramba, Saramba, Saramba,
1: Come on, my old Soka,

mi vuole un nome binennoru come hai basso un cagliare in acqua mi nega sa figo sugo no cana guru moina sanda isra bani o ya ui ragune suba krotavi wimbalgo asandi arai musana siru isra bani gegi bio sedo aso togore sanda uyo rubio kama neti sego sino sano kanomikum